senza morire. È una rosa senza spine. Fa energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini.

0: Wir haben historische Niedrigwasserstände am Rhein, eine Hitzebelastung, Temperaturrekorde und jetzt haben wir Waldbrände auch in einem historischen Ausmaß.
1: Poca acqua nel Reno come non si era mai vista, record di temperature e ora anche incendi dalle dimensioni storiche. Il ministro dell'Ambiente del Nord Reno-Vestfalia, Oliver Krischard, dà un quadro tanto conciso quanto allarmante sull'estate in corso, che ci dimostra la crisi climatica è arrivata anche qui. Ed è arrivata ora finalmente anche un po' di pioggia a mitigare la situazione, ma non basta per porre rimedio a un'estate di siccità e incendi, alcuni molto gravi come quello nella zona paludosa di Hoes Ven in Belgio, che dura da giorni e si è fatto strada con fumo e polveri fino a Monschau in Germania e ha portato odore di bruciato nell'aria persino a Colonia, a più di 100 km di distanza. Scenari a cui eravamo abituati per il sud Europa colpiscono ora il nord e rischiano di diventare normalità anche per paesi come la Germania. Qual è la situazione dei fiumi e soprattutto quali sono le conseguenze concrete per agricoltura e industria, insomma per la nostra vita? Facciamo il punto a Cosmo Italiano. Con voi c'è Francesco Marzano. Da un paio di giorni, dicevo, fortunatamente sta piovendo qui a Colonia, ma anche in gran parte della Germania. Ma quest'estate è stata davvero molto secca. Più che a ondate, il caldo ci ha tormentati senza tregua. Le piogge sono state scarsissime, una vera sofferenza per tutti i bacini idrici della Germania, tanto che ne risente anche il trasporto merci sulle navi e la politica permette ai camion di circolare in autostrada anche di domenica. C'è qui con il collega Enzo Savignano. Enzo, com'è la situazione?
2: Allora, i più colpiti dalla scarsità di precipitazioni sono i grandi fiumi, ma anche nei grandi laghi tedeschi stanno scendendo i livelli in modo preoccupante, come al lago di Costanza o in altri laghi della Baviera. Si temono conseguenze non solo per la minore irrigazione delle aree coltivate, ma anche per la disponibilità di acqua potabile, anche se per ora non c'è un allarme preciso e concreto per questa. Le precipitazioni finora sono state particolarmente scarse, soprattutto in questi mesi estivi. Anche in Germania, negli ultimi anni le precipitazioni si concentrano soprattutto in alcuni periodi dell'anno. Per esempio quest'anno abbiamo avuto una primavera molto piovosa, poi seguita da un periodo di siccità straordinario, con picchi di temperature anche oltre i 40 gradi.
1: E quindi Enzo, qual è lo stato di salute dei fiumi tedeschi in concreto?
2: Allora, il Reno, il Danubio e l'Elba sono senza dubbio i più colpiti. Da giorni sui media e social vengono pubblicate foto e video che confermano la straordinaria siccità che sta colpendo i tre principali corsi d'acqua che attraversano la Germania. Gli esperti hanno definito la condizione di questi fiumi con il termine di siccità estrema. Ci sono conseguenze significative, in particolare per la navigazione, a causa dei bassi livelli dell'acqua. Molte imbarcazioni non possono più essere caricate a pieno carico o non possono affatto salpare. Sono colpiti quindi i trasporti di merci, ma anche la navigazione turistica.
1: Enzo, si può dire che la riduzione dei livelli dei fiumi e la ridotta navigabilità quindi stiano creando problemi in generale all'economia della Germania?
2: Direi proprio di sì. Il trasporto fluviale è fondamentale in alcune zone e aree della Germania. Faccio un esempio. A Duisburg, sede di uno dei più grandi porti fluviali al mondo, il livello dell'acqua è attualmente di poco inferiore ai 130 centimetri, un minimo storico. Ecco, di solito la profondità del Reno nella zona di Duisburg è tra i 3 e i 4 metri, ma nel corso dell'anno può arrivare anche a 6 metri. E nonostante ieri ed oggi siano tornate le piogge, le proiezioni indicano che il livello dell'acqua del Reno a Duisburg continuerà a scendere. Le immagini satellitari mostrano chiaramente come il livello del Reno sia calato costantemente ovunque nelle ultime settimane. Con il passare del tempo sono diventate sempre più visibili aree sabbiose lungo le rive e anche al centro del fiume in diverse zone. Attualmente le imbarcazioni fluviali provenienti da nord si spingono solo fino all'area circostante a Colonia, dove riforniscono di materie prime raffinerie e impianti chimici prima di fare ritorno a Rotterdam. Ma anche in questo tratto i livelli dell'acqua sono ai minimi storici. Tuttavia, la profondità è appena sufficiente per le imbarcazioni a basso carico.
1: E proprio per questi problemi di trasporto, tra l'altro, i prezzi del carburante nel Nord Reno-Vestfalia, nella Renania, Palatinato e in Assia, sono attualmente i più alti in Germania. Ma Enzo, il livello basso dei fiumi ha conseguenze negative anche per l'industria?
2: Sì, la situazione ha ripercussioni ad esempio su aziende come ThyssenKrupp e sui suoi impianti siderurgici di Duisburg e dintorni. In condizioni normali, gran parte del minerale di ferro e del carbone necessari alla produzione di acciaio arriva via nave al porto aziendale, dato che gli altiforni sorgono direttamente sulle rive del Reno. Pensiamo che ogni giorno giungono via fiume tra le 50.000 e le 60.000 tonnellate di materie prime. Trasferire anche solo una parte di questi volumi sul trasporto su gomma, ovvero attraverso i camion, non è una soluzione realistica. Notevoli disagi anche per BASF, la più grande azienda chimica tedesca, che con il suo stabilimento principale a Ludwigshafen è particolarmente colpita. In condizioni normali il 40% del traffico di merci e materie prime a Ludwigshafen transita lungo il Reno e BASF sta trasferendo il più possibile il trasporto di merci e materie prime su ferrovia e su gomma. Tuttavia le alternative sono limitate, dato che la domanda di carri merci e semi rimorchi è attualmente elevata ovunque e mancano anche guidatori di camion. Anche per l'azienda chimica Covestro la situazione degli approvvigionamenti è critica. Covestro, ricordiamo, gestisce siti produttivi all'interno dei poli chimici di Leverkusen, Dormagen e Krefeld.
1: Enzo, oltre all'industria, la siccità sta colpendo anche un altro settore economico chiave, l'agricoltura.
2: Esatto, l'associazione tedesca degli agricoltori ha lanciato un allarme riguardo a ingenti perdite di raccolto, che potrebbero arrivare fino alla perdita totale della produzione in diversi Länder della Germania. Risultati inferiori alla media si registrano per patate e barbabietole da zucchero, sebbene vi siano notevoli disparità a livello regionale. Sempre secondo l'Associazione degli agricoltori si prevede un raccolto di cereali inferiore alla media, pari a 41,9 milioni di tonnellate, un calo del 7% rispetto all'anno precedente. Il caldo e la siccità stanno riducendo anche il raccolto di mele in Germania. I frutticoltori stimano una produzione di circa 934.000 tonnellate, un quantitativo inferiore di circa 53.000 tonnellate rispetto alla media decennale. Come hanno riferito all'associazione e diversi agricoltori, a causa del caldo intenso di queste ultime settimane, grandi quantità di mele stanno cadendo prematuramente dagli alberi. Gli agricoltori chiedono alla politica aiuti immediati per finanziare l'acquisto di sementi e gasolio in vista della prossima stagione, ma anche un taglio immediato delle imposte sul gasolio agricolo e l'erogazione anticipata dei pagamenti diretti dell'Unione Europea e un aumento a 180 milioni di euro degli aiuti per i fertilizzanti. Nonostante la siccità in corso, il ministro dell'agricoltura Alois Rainer non prevede al momento un aumento significativo dei prezzi di prodotti alimentari come pane e carne. I prezzi dipendono anche da altri fattori quali le catene di approvvigionamento, i trasporti e la produzione, ma ha assicurato che una volta quantificati i danni al raccolto, la politica non lascerà soli gli agricoltori.
1: Grazie Enzo. Quindi la siccità non mette sotto pressione soltanto i fiumi e la disponibilità di acqua. Le conseguenze si fanno sentire su tutto l'ecosistema. Anche il bestiame soffre per la scarsità d'acqua e le foreste sono sottoposte a uno stress sempre maggiore. Secondo la Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, l'associazione tedesca per la protezione delle foreste, a risentirne particolarmente sono gli alberi più giovani, che hanno bisogno di più acqua. E caldo e siccità aumentano anche il rischio di incendi. Come dicevo all'inizio, in Belgio, nella riserva naturale di Hohes Venn, vicino al confine con la Germania, è ancora in corso il più vasto incendio boschivo mai registrato registrato nel paese. Le fiamme hanno già interessato circa 3.000 ettari e decine di abitanti della zona sono stati evacuati in via precauzionale. Il fumo e l'odore di bruciato sono arrivati oggi addirittura fino a Colonia e in altre città come Aquisgrana, Hagen o Leverkusen. Mentre l'altro grande incendio in Hürtgenwald, sempre nel nord Renovestfalia, vicino a Düren, è sotto controllo, anche se non ancora spento del tutto. Proprio mentre gli incendi richiedono enormi quantità d'acqua per essere spenti, l'acqua disponibile nei fiumi, nei laghi e nei bacini artificiali continua a diminuire. Ma perché i livelli dei fiumi sono così bassi e quali conseguenze ha tutto questo per l'ambiente, la navigazione e il nostro modo di gestire l'acqua? Ne ho parlato con Klaus Röttcher, idrologo della Ostfalia Hochschule. La siccità che sta colpendo adesso la Germania non è soltanto una questione di caldo e poca pioggia nelle ultime settimane. Secondo il professor Röttcher, la situazione attuale è il risultato di una carenza di precipitazioni che dura ormai da tempo.
3: Das ist die Folge, dass wir im Grunde in den letzten zwei Jahren schon insgesamt zu wenig Niederschlag haben. Also gerade bei den schiffbaren Gewässern sind das ja.
1: È la conseguenza del fatto che nel complesso negli ultimi due anni abbiamo avuto troppe poche precipitazioni, dice Röttcher. Soprattutto nel caso dei corsi d'acqua navigabili parliamo di bacini idrografici molto grandi e quindi serve molto tempo prima che anche questi risentano della siccità. E anche se la natura è abituata alle oscillazioni tra periodi di piena e di magra, il problema è oggi la crescente frequenza degli eventi estremi.
3: Grundsätzlich ist es so, dass in der Natur es ja immer solche Schwankungen gibt. Es gibt starke Hochwasser, es gibt Niedrigwasser. Das gehört letztlich ein Stück weit dazu. Es gibt Spezialisten, die da angepasst sind.
1: In natura ci sono sempre state queste oscillazioni, spiega Röttcher, e in una certa misura fanno parte del normale ciclo naturale. Alcune specie si sono adattate a queste condizioni, mentre altre piante e animali non le tollerano e per un certo periodo scompaiono. Si tratta quindi di un processo naturale, ma noi esseri umani abbiamo aggravato e modificato notevolmente la situazione intervenendo sul regime idrico del territorio. Gli eventi estremi si verificano sempre più spesso e la natura tra un evento e l'altro non ha più il tempo di riprendersi e questo porta a una frequenza maggiore di eventi estremi. Oltre a colpire la natura, come dicevamo, la siccità si ripercuote sull'economia. A soffrire è soprattutto la navigazione interna. Quando il livello dell'acqua scende, le navi devono ridurre il proprio carico per non toccare il fondale. Per il trasporto merci, la profondità ideale dei corsi d'acqua è di circa 4 metri, mi ha spiegato Röttcher, con una distanza di sicurezza di 1,5 metri tra il fondale e una nave a pieno carico. Quando l'acqua scende, la capacità di trasporto diminuisce rapidamente. C'è chi suggerisce allora di scavare più in profondità i letti dei fiumi, ma Röttcher è scettico.
3: Das ist ja das, was wir in der Vergangenheit immer gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen gibt es da zu viele negative ökologische Entwicklungen, die wir ja auch an den schon ausgebauten.
1: È quello che abbiamo fatto in passato, dice il professor Röttcher. Ma nel complesso ci sono troppi effetti negativi dal punto di vista ecologico e alcuni li possiamo già osservare nei corsi d'acqua che sono stati maggiormente modificati. Dobbiamo invece intervenire nei bacini idrografici. Dobbiamo rafforzare la capacità del territorio di trattenere l'acqua. Quando arriva la pioggia non dobbiamo scaricarla il più rapidamente possibile attraverso le fognature, i fossati e i corsi d'acqua artificialmente modificati. Dobbiamo trattenerne il più possibile nel territorio e favorire l'infiltrazione nelle falde. Sarà poi la falda a rifornire i fiumi. Non si tratta quindi soltanto di gestire meglio i fiumi quando l'acqua manca, ma di trattenere l'acqua nel territorio quando arriva la pioggia, così da creare una riserva che possa alimentare i corsi d'acqua nei periodi più secchi. E in futuro dovremo probabilmente cambiare anche il nostro modo di consumare l'acqua nella quotidianità. Röttcher invita a guardare non solo a quella che esce dal rubinetto, ma anche all'acqua necessaria per produrre ciò che mangiamo e consumiamo.
3: Natürlich ist es gut, sensibel generell mit Wasser umzugehen und das eben nicht nur, wenn wir gerade Trockenheit haben, sondern generell sparsam damit umzugehen.
1: Naturalmente è importante utilizzare l'acqua in modo consapevole, non soltanto quando c'è siccità, ma in generale essere parsimoniosi. E dobbiamo anche considerare che nei prodotti che consumiamo, soprattutto negli alimenti, è contenuta una quantità enorme di acqua. È molto, molto più di quella che utilizziamo direttamente. Ogni giorno consumiamo indirettamente circa 4.000 litri d'acqua. Attraverso la rete idrica di casa, invece, riceviamo circa 120 litri per persona al giorno. Anche i consumi domestici possono essere ridotti. Un esempio molto concreto è lo sciacquone del bagno, con cui consumiamo circa 40 litri al giorno per persona di acqua potabile.
3: Für die Toilettenspülung, da gehen etwa 40 Liter pro Tag bei drauf, das zum Beispiel mit Regenwasser zu machen oder mit Wasser, das schon durch die Dusche gegangen ist oder durch die Waschmaschine.
1: Quindi al posto di acqua potabile si potrebbe usare in questo caso acqua piovana oppure acqua già utilizzata per la doccia o la lavatrice. Fin qui l'idrologo Klaus Röttcher dell'Ostfalia Hochschule. E in Italia com'è la situazione quest'estate per quanto riguarda incendi e siccità? Ne ho parlato con Pier Francesco De Milito, capo dell'ufficio stampa del Dipartimento della Protezione Civile, che mi ha spiegato per prima cosa quali sono le aree dove la scarsità d'acqua e il livello dei fiumi destano particolare preoccupazione.
4: La scarsità idrica è un fenomeno che coinvolge tutto lo stivale dal nord al sud. Recentemente abbiamo spesso parlato della crisi idrica che sta vivendo il Po, ma allo stesso modo difficoltà di questo tipo si registrano in Sicilia, in Calabria, quindi da nord a sud purtroppo la situazione è più o meno la stessa.
1: E questo ovviamente ha conseguenze per l'agricoltura e l'acqua potabile, immagino.
4: Sì, impatta su entrambe le cose, sia sulla parte di agricoltura, sia sul consumo idrico dei cittadini, ma diciamo il problema è atavico e legato appunto alla carenza di piogge, e questo è un problema che, come dicevamo all'inizio, stiamo condividendo con tanti paesi europei e non solo.
1: E che ne è della lotta agli incendi? Quanto incide questa situazione appunto sugli incendi, sui roghi?
4: La parte di roghi chiaramente è condizionata da una serie di condizioni meteoclimatiche. Parlavamo dell'assenza di pioggia, chiaramente terreni secchi favoriscono la diffusione, la propagazione degli incendi, non l'attivazione, perché poi l'autocombustione è un fenomeno che non esiste. Diciamo, purtroppo gli incendi sono sempre causati dall'uomo in modo doloso o colposo. E condizioni meteoclimatiche come un terreno secco, giornate particolarmente ventose o temperature molto alte sono sicuramente dei fattori che favoriscono la propagazione degli incendi una volta che vengono appiccati.
1: Quali sono le zone più colpite e state forse osservando un cambiamento nel modo in cui si sviluppano gli incendi?
4: Ma più o meno nella stagione estiva della lotta agli incendi boschivi le regioni purtroppo sono pressappoco sempre le stesse al sud, perché la campagna estiva è caratterizzata prevalentemente da incendi al sud e registriamo maggiori richieste di concorso della flotta aerea da parte della Sicilia e della Calabria. Però un'anomalia che stiamo riscontrando quest'anno è legata anche a un numero considerevole di richieste che arrivano dal Piemonte, quindi da una regione del nord Italia in cui tipicamente invece era colpita dagli incendi più nella stagione invernale che nella stagione estiva, e invece quest'anno si registra questa anomalia con una regione del nord particolarmente impegnata nella lotta agli incendi boschivi.
1: Si registrano casi in cui anche l'acqua per spegnere gli incendi scarseggia?
4: Guardi, da questo punto di vista in questo momento no, consideri che noi coordiniamo la flotta aerea dello Stato e i nostri mezzi, i Canadair e gli elicotteri hanno la capacità di pescare in più situazioni, e quindi da questo punto di vista questo problema no, non lo abbiamo.
1: E guardando ai prossimi anni, lei considera il sistema italiano sufficientemente preparato per gestire siccità, caldo estremo e questi incendi sempre più frequenti, anche diffusi in nuove aree?
4: Allora, da questo punto di vista possiamo dire che l'Italia vanta la flotta aerea di Stato più grande d'Europa, composta da 15 Canadair, 4 elicotteri S-64 a grande capacità di trasporto idrico e 9 elicotteri messi a disposizione dal comparto della difesa e dall'arma dei carabinieri, quindi un totale di 28 mezzi aerei più i 77 elicotteri di cui si dotano le regioni. Ogni regione si dota di una propria flotta regionale per combattere gli incendi boschivi, quindi da questo punto di vista la parte di prevenzione sarà fondamentale e i territori sono molto attenti e la flotta aerea di Stato è una flotta aerea importante. Torno al comportamento dell'uomo, però è importante combattere questi fenomeni collettivamente ed è importante il ruolo che la popolazione avrà sia nei comportamenti responsabili per evitare che si appicchino degli incendi, quindi evitare di buttare sigarette dalle macchine, bruciare sterpaglie, in alcuni casi di evitare anche di accendere un barbecue in determinate giornate ventose o un falò estivo, ma anche per la crisi idrica avere un uso responsabile della risorsa idrica è fondamentale per fronteggiare questi fenomeni. Quindi sicuramente c'è un impegno da parte di tutti noi, ma a cui si deve affiancare un impegno responsabile della popolazione.
1: Parlava poco fa della buona preparazione e disponibilità di mezzi in Italia per gestire gli incendi boschivi. Esiste allora forse uno scambio di competenze, formazione e attrezzature con i paesi del nord Europa che finora erano meno esposti a incendi devastanti, ad esempio la Germania?
4: Assolutamente sì, negli anni scorsi, potendo contare su una flotta così importante in giornate in cui l'Italia non aveva incendi importanti da fronteggiare con la totalità della sua flotta, siamo riusciti a dare supporto anche all'Austria, alla Svezia, molte volte grazie al meccanismo unionale di protezione civile. In anni passati abbiamo supportato paesi del nord Europa in difficoltà da questo punto di vista. Quest'anno, solo quest'anno, in questa campagna estiva, siamo riusciti a dare supporto anche al Portogallo, alla Spagna e alla Tunisia. Quindi è un impegno collettivo che tutta l'Europa fa grazie al meccanismo unionale di protezione civile, quindi dove necessario e quando possibile in base alle condizioni del nostro paese diamo supporto anche agli altri paesi europei e non.
1: Fin qui Pier Francesco De Milito della Protezione Civile Italiana. Questo aspetto positivo di gestione collettiva della crisi e solidarietà tra paesi non rende tuttavia la situazione meno grave, né risponde alla domanda, questa volta politica, quanto siamo preparati a una crisi climatica che non è più una eventualità futura ma una realtà presente. In Germania, proprio in questi giorni, la SPD ha proposto un piano nazionale contro il caldo che prevede, tra l'altro, di inserire l'adattamento ai cambiamenti climatici nella Costituzione per permettere a Stato, Länder e comuni di intervenire insieme. Ma dalla CDU e soprattutto dal cancelliere Friedrich Merz per ora non è arrivata una risposta altrettanto chiara. Di fronte ad altre crisi come la carenza di carburante di pochi mesi fa, la politica sa attivare immediatamente task force, piani di emergenza e risorse. Di fronte alla crisi climatica invece troppo spesso prevale l'idea che non ci si possa fare molto perché, diciamo, questo è il clima. In questo senso si sono espressi anche il cancelliere ed altri politici nelle ultime settimane. Ma se siccità, incendi, fiumi in secca e caldo estremo stanno diventando la nuova normalità, non intervenire è una scelta politica. Cosmo Italiano per oggi si ferma qui. Potete ascoltare queste e tutte le nostre puntate sulla piattaforma ARD Sounds o sulle maggiori piattaforme di streaming. Ciao da Francesco Marzano.
5: Cosmo Italiano.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.